0: Laura Pausini!
1: This guy, va?
0: Sì, rock!
1: Thank you, everybody! Arrivederci!
0: Ladies and gentlemen, Laura Pausini.
1: Grazie. Ciao.
0: I'll take that for me. Ciao, bella. Grazie.
2: El rock ha vuelto a través de www.ginocchiorockstar.com, la primera radio rockera online de Chimbote para el mundo.